0: Amen fanga che farunye. Neka kurente nebro. Ka che farin bana.
1: Dun ru vola kazine kana bona.

0: E dopo che avrete sigillato il treno, colonnello, che succederà? Ci butterete in mare?
1: Con la speranza che non si inquinino le acque?
2: Dirò ai passeggeri qualche cosa, una storia qualunque. Qualcosa che spero serva ad evitare il panico.

0: Transcontinental Express, départ 9h22.
1: Chiari il becco chiuso, fa quello che ti dirò e andrà tutto bene.
0: Destinazione di Bâle, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Copenaghen.
2: Cassandra Crossing.
3: Cassandra Crossing. L'ossigeno è l'unica spiegazione possibile.
4: Lei non è il robot di McKenzie. Qui c'è in gioco la vita di 1000 persone.
5: Io non posso tornare in Polonia.
6: Lo so, Herman. Ma ormai le cose si stanno mettendo male per tutti su questo treno.
3: Cristo. Ma fate qualcosa! Ci mandi un aeroplano, mettete dei raggi sui binari, fate dei segnali.
4: Perché ora si sente tanto convinta? Quando nemmeno quel maledetto computer è sicuro. No, no!
1: Ma che sta succedendo?
7: No, non ti impressionare, baby. È solo una scenata d'amore. Forse un po' cheap.